Solamente l'arma che stava caliente, vedrà che se ne viene muore a piedi.